0: Sumamente orgulloso hoy de evento de Flip Flop Festival by Chill. Es un evento muy exitoso. Turnos, activations de Chill, de Saint German, Bacardi Stage, Monster y Coca-Cola. Está un éxito total. Junto también con el Coca-Cola Show. Turco se va sumamente bom. Nos estamos muy orgullosos de tour acogido con nuestra raya. Hope gente ha bien tour dos días. E non sono più contento con il successo anche.
1: No, ieri è stato tremendo, per me la notte è stata tremendo. E lo che fa per di dosa notte, mi chiede Marcel Montano, che è Michael Jordan di Soca, e sicuro per qualche altro artista anche, mi chiede che è una notte tremendo.
2: Tremendo, bom, per fin amico Marcel. Marcel Montano, of course. Esse está em main event. Mas o Agna pode prometer com Anuel. Anuel já me ganhou. Não pode prometer que o homem será ser evento.

Mentre stanno seguendo di nuovo il minuto di ora di 6, è il momento anche per non spazio per spazio di misura. Che dato non sotto muovere back per non spazio, di mente anche a voi. Avete già messo 9 di giugno.

0: naturalmente mi dimas va bon, mi tin també un participación di parte di Fondation di San José Gregorio Hernández di Tanqueleanda, un invitación pabo pa un santo sacrificio di visa quale baita bañan di a 10 juni pa cento di noche na sitio di orazione a Tanqueleanda 1:28 cento di noche celebración di San Sacrificio di Misa. Un invitación de parte de Fundación Federal de San José Gregorio Hernández y Tanqueleanda para mañana día 10 de junio.
1: Todo es tuyo, haz lo que quieras en mí.
0: Usa mi vida, Señor. Gracias, Señor.
2: Uta eres, es un coronar y no tiene ningún.
0: Naturalmente mi tinta a me per il domingo di 14 di giugno, anche di 14 di dia di Signor de los Milagros, sei il gruppo peregrino Signor de los Milagros, junto con il nostro pastore di parrocchia, pastor Jairo e anche padre José, per un'invitazione pues, per la celebrazione, per misa e per tour infermo, per 6 ore e mezza. E di tardi poi a fuori 5 metri comincia a rosario, orazione e canto e na Señor de los Milagros per essere misa tra 6 ore e mezza tardi per il domingo e misa junto con pues, il canto di cor dos jóvenes di Alfa e Omega e a sera tra 13 buone intenzioni di posizione di Macuto delante di Pia di Jesus e assi na pastor celebrante lo assi na ele essa pa intenciona aqui também se um cuti uniforme por bicie Jesus e sua mamã tá guardado já domingo 10 de 4 para 6 horas e meia na missa de Imaculada Concepção na Santa Cruz.

Abbiamo mica l'infumabile bianco, quello che ti tratta Jabian War di Jesus, anche Biro Banjanin e comparti e informazione. Jabian War lo tiene in orazione, lo tiene in noce di alabanza e adorazione di gruppo di orazione carismatica, fe, speranza e amor. Per il tour dos veces per luna, na casa di nostro man Simon Macinita Maduro. Ma qua arriva numero 40, to con sesceto rimane a noce, poi to cordialmente invitato. Poi specie abbiamo anche 10-12 giugno, sceto rimane, ma qua arriva numero 40, una noce di alabanza e adorazione e insegnanza, junto che gruppo di orazione carismatica, fe, speranza e amore.

0: Danke, signor. Altrimenti non sei esattamente arrivo, un 55 minuti, devo fare l'ora 17. In preparazione per questa tarde, fiesta patronale della nostra parrocchia di Sagrado Corazón di Gesù. Però che sta facendo un po' chiquito, questa densa è la passione per questa tratta e fiesta di Sagrado Corazón di Gesù, e lo vedete già piano, vuol dire Gesù. Avete seguito qui il 17 di
1: sta casa con tu padre.
0: Il 17 di domenica, vedo ci c'è torna a misa di Savaneta. E novena, seguite che sia la passione di Santa Eucaristia. Però cordialmente invitato per questa tratta già sa per non c'è piano di Gesù e fiesta patronale vai durante e già piano anche Gesù se tu cominci a passare i soli bei di tardi questa sale con un processione fuori di scuola di Sagrada

Angelo del Signore, annuncia Maria, e la conoscevi di Spirito Santo, mi raccomandavo Maria, e di grazia, Signore, ti accubò, bota benedicinata entre le mujerna, e frutta di babari che sta benedicinata. Santa Maria, Mamma di Dio, pidi per noi peccatori, a ora e ora di nos morto. Amen. Ata cria di Signore, cuso sede cumi, secondo palabra, mi raccomandavo Maria, e di grazia, Signore, ti accubò, bota benedicinata entre le mujerna, e frutta di babari che sta benedicinata. Santa Maria, Mamma di Dio, pidi per noi peccatori, a ora e ora di nos morto. Amen. Il Verbo abira carni, e la Bibbia mei mei nos. Mi raccomandavo Maria, e di grazia, Signore, ti accubò, bota benedicinata entre le mujerna, e frutta di babari che sta benedicinata. Santa Maria, Mamma di Dio, pidi per noi peccatori, a ora e a ora di nos morto. Amen. Pidi per noi, Santa Mamma di Dio, per noi vira digno di primimento di Cristo. Laga nos reza, nos sta pedivo, Signor, bascia bo grazia de nos corazon, per noi, copando bo di angel a conoscere l'incarnacion di Cristo boiù, poriga pa su passione e cruz na gloria di resurrezione, pa imes Cristo nos Signor.

Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa egonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa frigidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di